Ganga are soto kende go a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga ka ma tsa soto gae ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto tsa seje soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

ganga are soto tende go ana soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe tengwana.